0: Never mind, never mind.
1: Trigger FM. Werbung. Nur ganz kurz, ihr wisst, was ich sagen will. www.nacktemark.de. Trigger FM. Das Radio der freien Medien. Immer unzensiert.
2: Auf triggerfm.com.
3: Bella. Appollaiata su un alto sgabello. Maneggia un grande tubo di cristallo. E beve whisky scozzese. Dicendo in cinese i versi che nel 123 ha scritto un tipo innamorato come me. E lei